0: problemi ripetitivi di fronte a persone che si muovono in modo irrazionale. Avrei potuto fare tante cose.
1: C'est seulement un concert de musique électronique.
2: Electronische musique.